0: fatshe morena a go bologe tso tlhakeletso tsa gago di diragatse o yo plan di tlhatlhoge
1: re le re go tsepera ra marena go tsedingwe ka re go thata.

di tle ke makgabe a dipapetla ke libile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsafa moya wa me o tletse poifo ke libile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa le fetwa yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšha rakgadi tlheng puelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke a bele badimo ke khuele khuting ke tlhapise sedimo malome mpuelele mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong le dihutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapedi.